funi zolo, zavele zamgadi izolo. Ay, bengiblome na izolo, engitshela ngeyindaba zayizolo. Ay, engabe funi zolo, zavele zamgadi.